sa della risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, vuole la parrucca, resta la barba, ma la sanguigna, resta il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono.